0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Centrale Milano.

0: now, and I think this is the one we're about to do, ain't it? Did you release? I know it's over in a lot of places, but I'm not certain that it's the new single here, but it's a song called Better Get to Living. Have you heard it? Well, if you ain't, I'm going to sing it for you. I know you will be hearing it because it is the latest single off of the Backwoods Barbie album, and it's kind of about people that have trouble, and we all do have trouble. We all have our sad times, and we're allowed to have our sorrows now and then. We're allowed to deal with them in whatever way that we need to. But sometimes we get so caught up in our sorrow, we just don't know how to move on. And that's kind of what this song is. It's okay to hurt, it's okay to feel bad, but sooner or later we just gotta get up out of that sorrow and get to living. So
1: tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce. E uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente. Non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

invidia. Il bello della lingua italiana è quello che alcune parole possono avere doppi significati. Per esempio, spesso sentiamo parlare di invidia. Siamo portati a pensare ad un cattivo sentimento, mentre per me, quando sento parlare di invidia, mi viene da pensare ad una verdura che grigliata può essere condita in migliaia di modi.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Hey you!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei prima o poi a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.
1: Thank you, folks, so much. You know, Miss Dolly, incidentally, all these duets we're doing were written by Miss Dolly Parton. And here is a song that she wrote that's the most requested number that we do on our television show or on our personal appearances. I hope you'll enjoy it here at Dolly Parton Day. Number titled, Jeannie's Afraid of the Dark.

0: Il cantante Patrick Bruel, indagato, annulla il tour. Céline Dion si esibisce in strada davanti al suo hotel e i francesi vogliono ridurre il debito, ma niente tasse. Benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per mercoledì 2 settembre 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione Alizza Marco Gubersotti, da Parigi Rachel Costa. Il cantante Patrick Bruel annulla la sua tournée. Il collettivo Salon Féministe esulta. Il cantante ha comunicato l'annullamento del concerto previsto per l'autunno, la serie dei concerti previsti per l'autunno in realtà. Una decisione arrivata dopo che le autorità lo hanno posto sotto indagine per fatti di violenza sessuale. La notizia ha suscitato la reazione immediata da parte del collettivo femminista di Salon de Provence, il primo a lanciare una petizione per la cancellazione dei suoi spettacoli. Nel corso di intervista rilasciata ai Si Provence, che sarebbero le radio locali della provincia di Stato, le radio locali di Stato, cioè di France Radio, Radio France, relativi alla zona della Provenza, il collettivo ha dichiarato di essere molto contento per le donne che hanno sporto denuncia. L'annullamento del tour rappresenta una vittoria simbolica per le donne che hanno denunciato, secondo le parole del collettivo, ed è un passo ulteriore verso la maggiore responsabilità del mondo dello spettacolo. Bruel ha avuto 35, se non andiamo errato, richieste, anzi denunce per abusi sessuali, quindi un numero molto elevato che giustifica forse questo fatto, che va in realtà in teoria contro la presunzione di innocenza che vige in teoria, ovviamente, anche in Francia, anche se sappiamo con la storia, con la vicenda di Telegram, che non è tanto vero. Comunque, perché i club francesi hanno venduto tanto e comprato poco sul mercato dei trasferimenti? Il mercato estivo si è chiuso in Francia con un record storico di cessioni. Per la seconda stagione consecutiva i club hanno superato il miliardo di euro di uscite. Il picco è stato rappresentato dal trasferimento di Barcola a Liverpool, valutato intorno a 145 milioni di euro, bonus inclusi. A parte il Paris Saint-Germain, quasi tutti i club della Ligue 1 hanno terminato la finestra con un saldo positivo, registrato più entrate che uscite. Il fenomeno è spiegabile, secondo Arondel, direttore di ricerca al CNRS, da cambiamenti strutturali verificatisi dopo il Covid-19, il crollo di Mediapro e gli insuccessi successivi delle emittenti, che hanno ridotto i diritti televisivi a meno di 200 milioni di euro a stagione. Il modello della Ligue 1 è da tempo basato sulle vendite ad una parte consistente dei propri giocatori per garantire l'equilibrio finanziario, ha spiegato l'esperto. Già ad aprile la DNCG aveva lanciato l'allarme sul deficit operativo dei club francesi, stimato a più di 1 miliardo di euro per la Ligue 1 e 2, Serie A e Serie B, per l'esercizio 2024-2025. Il profitto complessivo di quasi 700 milioni di euro ricavato dal mercato non basterà a colmare il divario. Le difficoltà più evidenti sono sugli storici Olympique de Marseille e Olympique Lyonnais. L'OM, colpito da una multa di 10 milioni di euro inflitta dalla UEFA per violazione del fair play finanziario e da un provvedimento di esclusione sospesa di un anno dalle competizioni europee, è stato costretto a ridurre i salari e non effettuare nuove acquisizioni, con il nuovo allenatore Genosio costretto a far fronte a 11 uscite. Non sappiamo cosa voglia dire questa frase, ma ne riparleremo tra poco nell'ambito delle notizie lette da Rachel, che in realtà commenterà quest'altra. Sempre più preoccupati per il debito, il 77% dei francesi si dichiara favorevole a misure mirate, difficili, ma senza aumenti delle imposte. Alla vigilia del dibattito parlamentare sul bilancio 2027, una larga maggioranza dei cittadini francesi mostra disponibilità ad accettare misure di contenimento delle spese definibili mirate e difficili, ma esclude ogni aumento fiscale. Il timore per l'escalation del debito pubblico si è accentuato, secondo un sondaggio IFOP, commissionato dal governo, diffuso dalle Parisien, dove il 40% degli intervistati definiscono la situazione finanziaria attuale molto preoccupante. E ci fermiamo qui, perché un sondaggio commissionato dal governo è senza dubbio biased, le domande saranno fatte in modo da far risultare quello che vuole il governo, e non ci meraviglia. Il deficit pubblico dovrebbe girarsi attorno al 5% del PIL, sappiamo solo di più, mentre il debito supera il 115% del prodotto interno lordo. In questo contesto, 87% dei sondati vuole che già dal bilancio 2027 vengano introdotte misure mirate difficili per evitare ricorsi a misure generali molto più brutali. In futuro il consenso si riscontra anche tra gli elettori della France Insoumise, del Partito Socialista, di Renaissance. Ma cosa ci raccontano? Cioè, gli elettori della France Insoumise, l'estrema sinistra, vogliono più rigore fiscale? Non abbiamo parole, sinceramente. Sentiamo cosa deve raccontarci invece Rachel.
1: It's reality, Rachel. Il rigore alla francese tagliare il debito, ma non il catering del pensionato. È curioso come, quando il conto in banca della Repubblica scivola verso Shinchu 15% del PIL, il popolo si mette a fare la spesa con la lista dei desideri. Meno spesa pubblica, ma nulla che ci tocchi da vicino. Non è forse la più grande ironia della democrazia. Si vuole che il Parlamento accetti misure ciblet e difficili, mentre i cittadini continuano a contare i minuti. I vacanza senza tasse. È vero. Dove finiscono le frustrazioni se non sulla carta di credito dei politici? Gli stessi dati mostrano che il 77% dei francesi accetta tagli mirati, ma lo stesso numero rifiuta la più piccola imposta che potrebbe riempire i buchi di bilancio. La contraddizione è quasi poetica, si vuole un sacrificio, ma solo se ci porta direttamente a un reddito più alto o a una pensione a 62 anni. Non è forse la definizione di rigor, quando la definizione di sacrificio è una parola che non. Al filtro anti-censura dei sondaggi. E poi c'è questo curioso campione di consenso trasversale da sinistra a destra. Tutti dicono sì, le misure dure, purché non siano dure per loro. Sinistra preferisce la spesa per la salute, la destra vuole ridurre le imposte. Nessuno sembra disposto a togliere il pranzo dalla mensa scolastica. È il classico: meglio un chilo di ceretta fiscale su un patto di austerità che un chilo di ceretta su un patto di salute. Alla fine sembra che il vero nodo sia la mancanza di volontà di rinunciare a nulla. Quando la metrica della paura supera quella della responsabilità, resta solo celerità si chiede al popolo di fare la rivoluzione del bilancio. Perché non comporti una piccola rivoluzione dei propri stipendi? La democrazia è così, un bel sì a tutto, tranne che al prezzo della realtà. Con del giorno. Non ho chiesto al maestro se i cittadini vogliono tagliare il debito ma non le proprie tasse. Il giorno dell'anno è più adatto a contare i debiti. Il maestro rispose: il giorno in cui il bilancio è stampato è il giorno in cui la bilancia è rotta, ed è così chi conta non vede il proprio peso. Il monaco insistette: allora, come possiamo chiedere un sacrificio se la gente considera la riduzione della spesa un lusso? Il maestro sorrise e disse: il pizzo più grande è credere che la scala possa scendere senza che nessuno scenda. Il vero equilibrio è pagare la cena con il conto che non esiste. Ma torniamo alle notizie. Perché i club francesi hanno venduto tanto e comprato poco quest'estate sul mercato dei trasferimenti? Il mercato estivo si è chiuso in Francia con un record storico di cessioni per la seconda stagione consecutiva. I club hanno superato il miliardo di euro di uscite. Il picco è stato rappresentato dal trasferimento di Bradley Barcola a Liverpool, valutato intorno ai 145 milioni di euro. Bonus inclusi, la più rilevante cessione di un giocatore del campionato francese verso l'estero. A parte il Paris Saint-Germain, quasi tutti i club della Ligue 1 hanno terminato la finestra con un saldo positivo, registrando più entrate che uscite. Il fenomeno è spiegabile, secondo Luca Rondo, direttore di ricerca al CNRS, dai cambiamenti strutturali verificatisi dopo il Covid-19 in mediapro e gli insuccessi dei successivi emittenti hanno ridotto i diritti televisivi a meno di 200 milioni di euro a stagione. Il modello della Ligue 1 è da tempo basato sulla vendita di una parte consistente dei propri giocatori per garantire l'equilibrio finanziario, ha spiegato l'esperto. Già ad aprile la DNCG aveva lanciato un allarme sul deficit operativo dei club francesi, stimato a più di un miliardo di euro per Ligue 1 e Ligue 2 nell'esercizio 2024-2025. Il profitto complessivo di quasi 700 milioni di euro ricavato dal mercato non basterà a colmare il divario. Le difficoltà sono più evidenti negli storici Olympique de Marseille e Olympique Lyonnais. Home, colpito da una multa di 10 milioni di euro inflitta dalla UEFA per violazioni del fair play finanziario e da un provvedimento di esclusione sospesa di un anno dalle competizioni europee, è stato costretto a ridurre i salari e a non effettuare nuove acquisizioni, con il nuovo allenatore Bruno Genesio costretto a far fronte a 11 uscite. Pierre Mays, consulente e autore specializzato in diritti TV, ha sottolineato: l'uomo è l'esempio più rivelatore. Oltre all'assenza di diritti TV, il proprietario Frank McCourt ha smesso di finanziare le perdite dopo aver iniettato più di 700 milioni di euro in 10 anni. A Lione, La presa di controllo da parte di John Textor ha lasciato un debito superiore a 600 milioni di euro. Entry eliminazione nei playoff della Champions League contro il Fenerbahce ha privato Oloo di circa 40 milioni di euro di ricavi, costringendo il club a compensare la perdita mediante nuove cessioni. Se non riuscite a qualificare per la C1, dovete trovare altre fonti di denaro. È un grosso problema per Oloo, ha aggiunto Randall. Il rapporto Deloitte del 2026 evidenzia che la Liga registra il più basso fatturato tra i grandi campionati europei, oltre 2 miliardi di euro, esclusi i trasferimenti, contro più di 3 miliardi per la Serie A, oltre 4 miliardi per il duo Bundesliga. Liga e oltre 8 miliardi per la Premier League. Nonostante ciò, la Ligue 1 è l'unico dei 5 principali campionati a presentare un saldo positivo sui trasferimenti, con investimenti di circa 600 milioni di euro, 300 milioni in meno rispetto a 3 anni fa. Hermes ha avvertito: se si esclude il PSG, la Ligue 1 si posiziona quasi a livello del Championship inglese. Con i diritti TV compressi a circa 170 milioni di euro per la stagione 2026-27, i club osservano con attenzione il possibile bando di gara per la gestione di Ligue 1 Plus lanciato dalla LFP. Dopo il primo tentativo infruttuoso del 2025, la soluzione potrebbe passare a un nuovo operatore, ma, come commenta Luca Rondol, la piattaforma non ha ancora attirato abbonati sufficienti, rendendo incerta la sua sostenibilità. Fonte Francinfo, 292Zia26, fact check by Gemma Ford. Céline Dion si esibisce davanti al suo hotel parigino, canto, danza. Questo video scalda il cuore. La capitale francese da pochi giorni, in occasione dei concerti previsti alla Paris Defense Arena, la celebre cantante canadese ha offerto un'improvvisa anteprima ai suoi fan. Dante Royal Monceau, l'hotel in cui ha alloggiato dal 28 agosto insieme ai gemelli Eddie e Nelson. Céline Dion ha cantato il suo storico brano, Porque Tu Me Ames Encore, e ha eseguito con i passi di danza, suscitando l'entusiasmo della folla radunata. Le riprese diffuse sui social mostrano l'artista in piena forma, sorridente e interattiva, mentre gli ammiratori la applaudono e la incoraggiano. L'esibizione, avvenuta il 1 settembre, rappresenta un gesto di vicinanza con il pubblico prima della serie, inizio di una serie di 16 spettacoli che si protrarranno fino al 17 ottobre. Dopo una prima visita a Parigi per l'apertura dei Giochi Olimpici del 2024, 58 Zan è tornata in città per una nuova tournée, accompagnata dai figli e dal suo entourage. Ha scelto di condividere momenti spontanei come questo per rafforzare il legame con i sostenitori. Gala, 2 settembre 2026, fact check by Gemma Ford. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 2 settembre 2026 su Francia 175 Hz. Da Parigi sono Rachel Costa. Barrel a Medio Oriente. L'attacco americano contro l'Iran innesca rappresaglia teheraniana. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di raid aerei contro obiettivi militari iraniani, colpendo presunti impianti di lancio di missili. L'operazione, giustificata da Washington come risposta a minacce precedenti, ha provocato l'esplosione di numerose bombe nella zona del Golfo Persico. In risposta, le autorità di Teheran hanno ordinato attacchi contro basi militari statunitensi situate in Iraq e in Bahrain, segnando una grave escalation nella tensione regionale. I scontri hanno già innalzato le preoccupazioni sui flussi di petrolio, poiché le rotte di esportazione attraverso lo stretto di Hormuz si trovano a rischio di interruzioni. Analisti internazionali avvertono che il conflitto, se protratto, potrebbe avere ripercussioni sui mercati energetici globali, si fanno salire i prezzi del petrolio a livelli difficili da contenere. Iran risponde: se Iran colpisce obiettivi statunitensi dopo l'attacco a una festa di nozze. Secondo le fonti locali, l'Iran ha lanciato missili balistici e droni verso installazioni militari americane in Iraq, come rappresaglia per attacco che ha ucciso 4 persone a una festa di nozze. Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver colpito con precisione i bersagli, sottolineando la capacità di difesa contro quella che definiscono una guerra incompleta. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha avvertito che ulteriori aggressioni potrebbero comportare una risposta più vigorosa. Il deterioramento dei rapporti tra Washington e Teheran sta alimentando timori di un conflitto più ampio nella regione del Medio Oriente. A partner europei e gli stati del Golfo monitorano da vicino la situazione, temendo possibili ripercussioni negative per la sicurezza delle rotte commerciali marittime e per la stabilità dei prezzi dell'energia. Le bombe riprendono, il prezzo del petrolio sale e le tensioni nel Medio Oriente fanno tremare i mercati. Recenti offensive aeree statunitensi contro l'Iran hanno riacceso le tensioni nella regione, provocando un rialzo dei contratti futures sul petrolio. Gli analisti attribuiscono un aumento a una combinazione di timori di interruzione delle forniture e di una crescente domanda globale di energia. Il prezzo del Brent ha superato i $95 al barile, una cifra non vista da mesi. Gli esperti avvertono che la volatilità potrebbe persistere finché le parti non troveranno un accordo diplomatico. I produttori di energia, le compagnie di trasporto marittimo e i paesi importatori di petrolio stanno valutando le implicazioni di un mercato più incerto. Mentre i governi di tutto il mondo chiedono un cessate il fuoco per evitare un impatto più ampio sull'economia globale. Trump denuncia l'aumento dei prezzi del carburante e convoca i raffinatori di petrolio. Il presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa dalla Casa Bianca, in cui ha accusato le compagnie petrolifere di abusare dei profitti derivanti dalla guerra in Medio Oriente. Trump ha invitato i principali raffinatori a moderare i margini di guadagno, sostenendo che gli elevati costi del carburante penalizzano i consumatori americani. L'intervento ha suscitato reazioni contrastanti sia dal settore energetico sia dagli enti di regolamentazione. Il dibattito si è esteso rapidamente ai mercati internazionali, con investitori che temono un possibile intervento normativo che potrebbe influenzare i prezzi del greggio. Gli osservatori del settore segnalano che qualsiasi cambiamento della politica statunitense sul petrolio potrebbe avere effetti a catena sui prezzi dei carburanti in Europa e in Asia. Palo Alto Networks, $1 trilione di infrastrutture di cybersicurezza ancora non pronti per l'IA. Il CEO di Palo Alto Networks ha dichiarato che le aziende devono investire enormi risorse per adeguare le proprie difese informatiche. L'avvento dell'intelligenza artificiale, secondo le sue stime, servirebbe un investimento di circa $1 trilione per creare sistemi di sicurezza capaci di gestire le nuove vulnerabilità generate dall'IA generativa. L'azienda ha annunciato un'intensificazione delle proprie attività di ricerca e sviluppo per colmare questo divario. Gli analisti del settore ritengono che la crescente domanda di soluzioni anti-IA spingerà le società tecnologiche a ridefinire il loro modello di business. Le previsioni indicano un aumento significativo degli investimenti in tecnologie di protezione, con un impatto potenziale sui mercati azionari legati alla sicurezza informatica. Goldman Sachs aggiunge 3 nuovi titoli alla sua lista delle azioni consigliate. Banca di investimento ha pubblicato una nuova selezione di azioni che ritiene abbia un potenziale di crescita elevato, includendo 3 società con prospettive di rialzo superiori al 70%. Tra queste figurano imprese del settore tecnologico e dei beni di consumo che hanno mostrato performance robuste nel trimestre appena chiuso. Goldman ha sottolineato l'importanza di diversificare i portafogli in vista di una possibile volatilità dei mercati globali. Gli esperti di investimento consigliano di valutare attentamente i criteri di selezione adottati dalla banca, poiché le raccomandazioni possono influenzare le decisioni di acquisto di milioni di investitori istituzionali e retail. La pubblicazione della lista alimenta le discussioni sui fattori che guideranno la crescita delle azioni nei prossimi mesi. OpenAI e il modello Hastri, una tecnica avanzata, solleva timori di sicurezza. OpenAI ha presentato un nuovo modello, Astra, capace di generare codice e gestire applicazioni con un livello di autonomia superiore rispetto ai precedenti. Tuttavia, una particolare tecnica di addestramento, ritenuta innovativa dagli ingegneri, rende più difficile monitorare il comportamento interno del modello, aumentando il rischio che possa compiere azioni indesiderate o pericolose. Un esperto interno ha avvertito che questo black box potrebbe ostacolare i controlli di sicurezza. Le autorità di regolamentazione e le organizzazioni di monitoraggio dell'IA stanno iniziando a valutare l'impatto di queste nuove capacità. La discussione pubblica è concentrata sull'equilibrio tra progresso tecnologico e responsabilità. Per le imprese che adotteranno Astra dovranno implementare misure di controllo più stringenti per garantire un utilizzo sicuro. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 2 settembre 2026. Vigi, soleggiata con temperature miti. La mattina a Parigi si presenta limpida, con una temperatura di 16 gradi, vento debole di 10 km e assenza di pioggia, ideale per una colazione in terrazza. Pomeriggio sole si intensifica, la temperatura sale a 25 gradi con una leggera brezza di 10 km e nessun segno di precipitazioni, rendendo perfetto il momento per una passeggiata lungo la Senna. Nel tardo pomeriggio le nuvole restano poche, la temperatura scende a 23 gradi e il vento rimane calmo, senza alcun rischio di temporale. Durante la sera il cielo rimane sereno, la temperatura si attesta intorno ai 22 gradi e il vento è di nuovo lieve, 10 km/h, senza alcuna pioggia. La notte porta una fresca leggera, con 19 gradi e venti di 10 km, ma il cielo resta sereno e asciutto. La giornata sarà una di quelle rare in cui il tempo rimane stabile e piacevole, ideale per un aperitivo all'aperto. Monaco Monte Carlo, giornata calda e serena. La mattina a Monaco l'aria è tiepida, 24 gradi ma con vento moderato di 15 km e cielo quasi limpido, senza alcuna provvista di pioggia. Nel pomeriggio il termometro culmina a 28 gradi, il sole è prevalente e il vento si mantiene a 15 km. Con un indice UV alto che invita a proteggersi. Tardo pomeriggio vede una lieve diminuzione del calore, 25 gradi. Il vento resta costante e il cielo rimane per lo più sereno. Sera le temperature scendono a 22 gradi. Il vento mantiene la sua costanza di 15 km e non si registrano precipitazioni. Durante la notte il clima resta mite, 22 gradi e venti leggeri, offrendo un riposo confortevole senza nuvole. Il profilo meteorologico rimane stabile per tutta la giornata, confermando una tipica estate mediterranea. Milano, stabilità e afosi estive. Stamattina a Milano il cielo è per lo più poco nuvoloso, temperatura di 23 gradi, vento quasi assente da Enea 2 km e nessuna pioggia in vista. A metà mattina le nuvole diventano sparse, la temperatura sale a 24 gradi e il vento rimane debole. Spostandosi verso est con 2 km, nel periodo di pranzo la temperatura raggiunge i 25 gradi con nuvole leggere e vento gentile di 2 km, tenendo il cielo asciutto. Nel pomeriggio la giornata si aggiusta a 26 gradi, 27 gradi, il vento soffia leggermente da est, sud-est a 3 km, senza alcuna precipitazione. Il tardo pomeriggio porta una lieve frizzantezza, con temperature che toccano i 30 gradi, 32 gradi e venti deboli da sud-sud-est, indici UV moderati. La sera la temperatura scende a 28 gradi, 30 gradi, il vento si indebolisce ulteriormente a 2,4 km e il cielo resta sereno, senza sprazzi di pioggia. Durante la notte il termometro si attesta intorno ai 27 gradi, 28 gradi. I venti sono molto leggeri. Intorno a 3 km/h e l'assenza di nuvole garantisce un sonno tranquillo. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, si prospetta una giornata calda, ma priva di piogge. Una afosi moderata da monitorare. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre alla coppa di qualcuno. Davvero sorprendente come ogni minimo cambiamento della pressione venga immediatamente trasformato in la fine della civiltà. È vero, il vento di 12 km IFA a Parigi è la prova inconfutabile che il pianeta sta per collassare, vero? Quando arriva un caldo di 28 gradi a Monaco, è ovvio che l'intero Mediterraneo si sta preparando a una catastrofe climatica, con il sole che, a quanto pare, è una sorta di scarica solare intenzionale. Ma la vera chicca è il nostro venerato esperto di afosi a Milano, fronte 2 gradi e vento forte. Ovviamente è il segnale definitivo dell'imminente apocalisse termica e noi dovremo tutti correre a comprare ventilatori e gelati in grandi quantità. Per mia parte, forse, solo forse, il tempo è quello che è un mix di sole, vento lieve e temperature che ci ricordano di indossare la crema solare, non di panico globale. Koan del giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, il tempo è una vetrina vuota, vedete solo ciò che noi portiamo dentro. Il monaco replicò, Allora perché il sole brucia più forte a Monaco? Zhao Zhu concluse: perché il fuoco è nel cuore di chi lo osserva. E questo è il meteo di oggi.
2: Chiusura.
1: Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.

0: Il cantante Patrick Bruel, indagato, annulla il tour. Céline Dion si esibisce in strada davanti al suo hotel e i francesi vogliono ridurre il debito, ma niente tasse. Benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per mercoledì 2 settembre 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. in redazione Alizza Marco Gubersotti, da Parigi Rachel Costa. Il cantante Patrick Bruel annulla la sua tournée. Il collettivo Salon Feministe esulta. Il cantante ha comunicato l'annullamento del concerto previsto per l'autunno, la serie dei concerti previsti per l'autunno in realtà. Una decisione è arrivata dopo che le autorità lo hanno posto sotto indagine per fatti di violenza sessuale. La notizia ha suscitato la reazione immediata di parte del collettivo femminista di Salon de Provence, il primo a lanciare una petizione per la cancellazione dei suoi spettacoli. Nel corso di intervista rilasciata ai Si Provence, che sarebbero le radio locali della provincia di Stato, le radio locali di Stato, cioè di France Radio, Radio France, relativi alla zona della Provenza, il collettivo ha dichiarato di essere molto contento per le donne che hanno sporto denuncia. L'annullamento del tour rappresenta una vittoria simbolica per le donne che hanno denunciato, secondo le parole del collettivo, ed è un passo ulteriore verso una maggiore responsabilità del mondo dello spettacolo. Bruel ha avuto 35, se non andiamo errato, richieste, anzi denunce per abusi sessuali, quindi un numero molto elevato che giustifica forse questo fatto, che va in realtà in teoria contro la presunzione di innocenza che vige in teoria, ovviamente, anche in Francia, anche se sappiamo con la storia, con la vicenda di Telegram, che non è tanto vero. Comunque, perché i club francesi hanno venduto tanto e comprato poco sul mercato dei trasferimenti? Il mercato estivo si è chiuso in Francia con un record storico di cessioni. Per la seconda stagione consecutiva i club hanno superato il miliardo di euro di uscite. Il picco è stato rappresentato dal trasferimento di Barcola a Liverpool, valutato intorno a 145 milioni di euro, bonus inclusi. A parte il Paris Saint-Germain, quasi tutti i club della Ligue 1 hanno terminato la finestra con un saldo positivo e registrato più entrate che uscite. Il fenomeno è spiegabile, secondo Arondel, direttore di ricerca al CNRS, da cambiamenti strutturali verificatisi dopo il Covid-19, il crollo di Mediapro e gli insuccessi successivi delle emittenti, che hanno ridotto i diritti televisivi a meno di 200 milioni di euro a stagione. Il modello della Ligue 1 è da tempo basato sulle vendite ad una parte consistente dei propri giocatori per garantire l'equilibrio finanziario, ha spiegato l'esperto. Già ad aprile la DNCG aveva lanciato l'allarme sul deficit operativo dei club francesi, stimato a più di 1 miliardo di euro per la Ligue 1 e 2, Serie A e Serie B, per l'esercizio 2024-2025. Il profitto complessivo di quasi 700 milioni di euro ricavato dal mercato non basterà a colmare il divario. Le difficoltà più evidenti sono sugli storici Olympique de Marseille e Olympique Lyonnais. L'OM, colpito da una multa di 10 milioni di euro inflitta dalla UEFA per violazione del fair play finanziario da un provvedimento di esclusione sospesa di un anno dalle competizioni europee, è stato costretto a ridurre i salari e non effettuare nuove acquisizioni, con il nuovo allenatore Genosio costretto a far fronte a 11 uscite. Non sappiamo cosa voglia dire questa frase, ma ne riparleremo tra poco nell'ambito delle notizie lette da Rachel, che in realtà commenterà quest'altra. Sempre più preoccupati per il debito, il 77% dei francesi si dichiara favorevole a misure mirate, difficili, ma senza aumenti delle imposte. Alla vigilia del dibattito parlamentare sul bilancio 2027, una larga maggioranza dei cittadini francesi mostra disponibilità ad accettare misure di contenimento delle spese definibili mirate e difficili, ma esclude ogni aumento fiscale. Il timore per l'escalation del debito pubblico si è accentuato, secondo un sondaggio IFOP, commissionato dal governo, diffuso dalle Parisien, dove il 40% degli intervistati definiscono la situazione finanziaria attuale molto preoccupante. E ci fermiamo qui, perché un sondaggio commissionato dal governo è senza dubbio biased. Le domande saranno fatte in modo da far risultare quello che vuole il governo, e non ci meraviglia. Il deficit pubblico dovrebbe girarsi attorno al 5% del PIL, sappiamo solo di più, mentre il debito supera il 115% del prodotto interno lordo. In questo contesto, 87% dei sondati vuole che già dal bilancio 2027 vengano introdotte misure mirate difficili per evitare ricorsi a misure generali molto più brutali. In futuro il consenso si riscontra anche tra gli elettori della France Insoumise, del Partito Socialista, di Renaissance. Ma cosa ci raccontano? Cioè, gli elettori della France Insoumise, l'estrema sinistra, vogliono più rigore fiscale? No, non abbiamo parole, sinceramente. Sentiamo cosa deve raccontarci invece Rachel.
1: It's reality, Rachel. Il rigore alla francese: tagliare il debito ma non il catering del pensionato. È curioso come, quando il conto in banca della Repubblica scivola verso scinciù 15% del PIL, il popolo si mette a fare la spesa con la lista dei desideri. Meno spesa pubblica, ma nulla che ci tocchi da vicino. Non è forse la più grande ironia della democrazia? Si vuole che il Parlamento accetti misure cible e difficili, mentre i cittadini continuano a contare i minuti. Di vacanza senza tasse. È vero. Dove finiscono le frustrazioni se non sulla carta di credito dei politici? Gli stessi dati mostrano che il 77% dei francesi accetta tagli, mirati, ma lo stesso numero rifiuta la più piccola imposta che potrebbe riempire i buchi di bilancio. La contraddizione è quasi poetica, si vuole un sacrificio, ma solo se ci porta direttamente a un reddito più alto o a una pensione a 62 anni. Non è forse la definizione di rigor, quando la definizione di sacrificio è una parola che non sa il filtro anti-censura dei sondaggi. E poi c'è questo curioso campione di consenso trasversale da sinistra a destra. Tutti dicono sì alle misure dure perché non siano dure per loro. Sinistra preferisce la spesa per la salute, la destra vuole ridurre le imposte. Nessuno sembra disposto a togliere il pranzo dalla mensa scolastica. È il classico meglio un chilo di ceretta fiscale su un patto di austerità che un chilo di ceretta su un patto di salute. Alla fine sembra che il vero nodo sia la mancanza di volontà di rinunciare a nulla. Quando la metrica della paura supera quella della responsabilità, resta solo celerità si chiede al popolo di fare la rivoluzione del bilancio. Perché non comporti una piccola rivoluzione dei propri stipendi? La democrazia è così, un bel sì a tutto, tranne che al prezzo della realtà. Con del giorno. Non ho ancora chiesto al maestro se i cittadini vogliono tagliare il debito ma non le proprie tasse. Il giorno dell'anno è più adatto a contare i debiti. Il maestro rispose: il giorno in cui il bilancio è stampato è il giorno in cui la bilancia è rotta ed è così chi conta non vede il proprio peso. Il monaco insistette. Allora, come possiamo chiedere un sacrificio se la gente considera la riduzione della spesa un lusso? Il maestro sorrise e disse: il pizzo più grande è credere che la scala possa scendere senza che nessuno scenda. Il vero equilibrio è pagare la cena con il conto che non esiste. Ma torniamo alle notizie. Perché i club francesi hanno venduto tanto e comprato poco quest'estate sul mercato dei trasferimenti? Il mercato estivo si è chiuso in Francia con un record storico di cessioni per la seconda stagione consecutiva. I club hanno superato il miliardo di euro di uscite. Il picco è stato rappresentato dal trasferimento di Bradley Barcola a Liverpool, valutato intorno ai 145 milioni di euro. Bonus inclusi, la più rilevante cessione di un giocatore del campionato francese verso l'estero. A parte il Paris Saint-Germain, quasi tutti i club della Ligue 1 hanno terminato la finestra con un saldo positivo, registrando più entrate che uscite. Fenomeno è spiegabile, secondo Luca Rondo, direttore di ricerca al CNRS, dai cambiamenti strutturali verificatisi dopo il Covid-19 in mediapro e gli insuccessi dei successivi emittenti hanno ridotto i diritti televisivi a meno di 200 milioni di euro a stagione. Il modello della Ligue 1 è da tempo basato sulla vendita di una parte consistente dei propri giocatori per garantire l'equilibrio finanziario, ha spiegato l'esperto. Già ad aprile la DNCG aveva lanciato un allarme sul deficit operativo dei club francesi, stimato a più di un miliardo di euro per Ligue 1 e Ligue 2 nell'esercizio 2024-2025. Il profitto complessivo di quasi 700 milioni di euro ricavato dal mercato non basterà a colmare il divario. Le difficoltà sono più evidenti negli storici Olympique de Marseille e Olympique Lyonnais. Home, colpito da una multa di 10 milioni di euro inflitta dalla UEFA per violazioni del fair play finanziario e da un provvedimento di esclusione sospesa di un anno dalle competizioni europee, è stato costretto a ridurre i salari e a non effettuare nuove acquisizioni, con il nuovo allenatore Bruno Genesio costretto a far fronte a 11 uscite. Pierre Mays, consulente e autore specializzato in diritti TV, ha sottolineato: l'uomo è l'esempio più rivelatore. Oltre all'assenza di diritti TV, il proprietario Frank McCourt ha smesso di finanziare le perdite dopo aver iniettato più di 700 milioni di euro in 10 anni. A Lione, La presa di controllo da parte di John Textor ha lasciato un debito superiore a 600 milioni di euro. Coventry eliminazione nei playoff della Champions League contro il Fenerbahce ha privato Oloo di circa 40 milioni di euro di ricavi, costringendo il club a compensare la perdita mediante nuove cessioni. Se non riuscite a qualificare per la C1, dovete trovare altre fonti di denaro. È un grosso problema per Oloo, ha aggiunto Randall. Il rapporto Dowett del 2026 evidenzia che la Liga registra il più basso fatturato tra i grandi campionati europei, oltre 2 miliardi di euro, esclusi i trasferimenti, contro più di 3 miliardi per la Serie A, oltre 4 miliardi per il duo Bundesliga. Liga e oltre 8 miliardi per la Premier League. Nonostante ciò, la Ligue 1 è l'unico dei 5 principali campionati a presentare un saldo positivo sui trasferimenti, con investimenti di circa 600 milioni di euro, 300 milioni in meno rispetto a 3 anni fa. Vermeis ha avvertito: se si esclude il PSG, la Ligue 1 si posiziona quasi a livello del Championship inglese. Con i diritti TV compressi a circa 170 milioni di euro per la stagione 2026-27, i club osservano con attenzione il possibile bando di gara per la gestione di Ligue 1 Plus lanciato dalla LFP. Dopo il primo tentativo infruttuoso del 2025, la soluzione potrebbe passare a un nuovo operatore, ma, come commenta Luca Rondol, la piattaforma non ha ancora attirato abbonati sufficienti, rendendo incerta la sua sostenibilità. Fonte Francinfo, 292Zia26, fact check by Gemma Ford. Céline Dion si esibisce davanti al suo hotel parigino, canto, danza. Questo video scalda il cuore. La capitale francese da pochi giorni, in occasione dei concerti previsti alla Paris Defense Arena, la celebre cantante canadese ha offerto un'improvvisa anteprima ai suoi fan. Durante Royal Monceau, l'hotel in cui ha alloggiato dal 28 agosto insieme ai gemelli Eddie e Nelson, Céline Dion ha cantato il suo storico brano Porque Tu M'Aimes Encore e ha eseguito alcuni passi di danza, suscitando l'entusiasmo della folla radunata. Le riprese diffuse sui social mostrano l'artista in piena forma, sorridente e interattiva, mentre gli ammiratori la applaudono e la incoraggiano. L'esibizione, avvenuta il 1 settembre, rappresenta un gesto di vicinanza con il pubblico prima della serie, inizio di una serie di 16 spettacoli che si protrarranno fino al 17 ottobre. Dopo una prima visita a Parigi per l'apertura dei Giochi Olimpici del 2024, 58 Zane è tornata in città per una nuova tournée, accompagnata dai figli e dal suo entourage. Ha scelto di condividere momenti spontanei come questo per rafforzare il legame con i sostenitori. Gala, 2 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 2 settembre 2026 su Francia 175 Hz. Da Parigi sono Rachel Costa. Barrel a Medio Oriente. L'attacco americano contro l'Iran innesca rappresaglia teheraniana. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di raid aerei contro obiettivi militari iraniani, colpendo presunti impianti di lancio di missili. L'operazione, giustificata da Washington come risposta a minacce precedenti, ha provocato l'esplosione di numerose bombe nella zona del Golfo Persico. In risposta, le autorità di Teheran hanno ordinato attacchi contro basi militari statunitensi situate in Iraq e in Bahrain, segnando una grave escalation nella tensione regionale. I scontri hanno già innalzato le preoccupazioni sui flussi di petrolio, poiché le rotte di esportazione attraverso lo stretto di Hormuz si trovano a rischio di interruzioni. Analisti internazionali avvertono che il conflitto, se protratto, potrebbe avere ripercussioni sui mercati energetici globali, si facendo salire i prezzi del petrolio a livelli difficili da contenere. Iran risponde: se Iran colpisce obiettivi statunitensi dopo l'attacco a una festa di nozze. Secondo le fonti locali, l'Iran ha lanciato missili balistici e droni verso installazioni militari americane in Iraq, come rappresaglia per attacco che ha ucciso 4 persone a una festa di nozze. Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver colpito con precisione i bersagli, sottolineando la capacità di difesa contro quella che definiscono una guerra incompleta. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha avvertito che ulteriori aggressioni potrebbero comportare una risposta più vigorosa. Il deterioramento dei rapporti tra Washington e Teheran sta alimentando timori di un conflitto più ampio nella regione del Medio Oriente. A partner europei e gli stati del Golfo monitorano da vicino la situazione, temendo possibili ripercussioni negative per la sicurezza delle rotte commerciali marittime e per la stabilità dei prezzi dell'energia. Le bombe riprendono, il prezzo del petrolio sale e le tensioni nel Medio Oriente fanno tremare i mercati. Recenti offensive aeree statunitensi contro l'Iran hanno riacceso le tensioni nella regione, provocando un rialzo dei contratti futures sul petrolio. Gli analisti attribuiscono l'aumento a una combinazione di timori di interruzione delle forniture e di una crescente domanda globale di energia. Il prezzo del Brent ha superato i $95 al barile, una cifra non vista da mesi. Gli esperti avvertono che la volatilità potrebbe persistere finché le parti non troveranno un accordo diplomatico. I produttori di energia, le compagnie di trasporto marittimo e i paesi importatori di petrolio stanno valutando le implicazioni di un mercato più incerto, mentre i governi di tutto il mondo chiedono un cessate il fuoco per evitare un impatto più ampio sull'economia globale. Trump denuncia l'aumento dei prezzi del carburante e convoca i raffinatori di petrolio. Il presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa dalla Casa Bianca, in cui ha accusato le compagnie petrolifere di abusare dei profitti derivanti dalla guerra in Medio Oriente. Trump ha invitato i principali raffinatori a moderare i margini di guadagno, sostenendo che gli elevati costi del carburante penalizzano i consumatori americani. L'intervento ha suscitato reazioni contrastanti sia dal settore energetico sia dagli enti di regolamentazione. Il dibattito si è esteso rapidamente ai mercati internazionali, con investitori che temono un possibile intervento normativo che potrebbe influenzare i prezzi del greggio. Gli osservatori del settore segnalano che qualsiasi cambiamento della politica statunitense sul petrolio potrebbe avere effetti a catena sui prezzi dei carburanti in Europa e in Asia. Palo Alto Networks, $1 trilione di infrastrutture di cybersicurezza ancora non pronti per l'IA. Il CEO di Palo Alto Networks ha dichiarato che le aziende devono investire enormi risorse per adeguare le proprie difese informatiche. L'avvento dell'intelligenza artificiale, secondo le sue stime, servirebbe un investimento di circa $1 trilione per creare sistemi di sicurezza capaci di gestire le nuove vulnerabilità generate dall'IA generativa. L'azienda ha annunciato un'intensificazione delle proprie attività di ricerca e sviluppo per colmare questo divario. Gli analisti del settore ritengono che la crescente domanda di soluzioni anti-AI spingerà le società tecnologiche a ridefinire il loro modello di business. Le previsioni indicano un aumento significativo degli investimenti in tecnologie di protezione, con un impatto potenziale sui mercati azionari legati alla sicurezza informatica. Goldman Sachs aggiunge 3 nuovi titoli alla sua lista delle azioni consigliate. Banca di investimento ha pubblicato una nuova selezione di azioni che ritiene abbia un potenziale di crescita elevato, includendo 3 società con prospettive di rialzo superiori al 70%. Tra queste figurano imprese del settore tecnologico e dei beni di consumo che hanno mostrato performance robuste nel trimestre appena chiuso. Goldman ha sottolineato l'importanza di diversificare i portafogli in vista di una possibile volatilità dei mercati globali. Gli esperti di investimento consigliano di valutare attentamente i criteri di selezione adottati dalla banca, poiché le raccomandazioni possono influenzare le decisioni di acquisto di milioni di investitori istituzionali e retail. La pubblicazione della lista alimenta le discussioni sui fattori che guideranno la crescita delle azioni nei prossimi mesi. OpenAI è un modello Hastre, una tecnica avanzata, solleva timori di sicurezza. OpenAI ha presentato un nuovo modello, Astra, capace di generare codice e gestire applicazioni con un livello di autonomia superiore rispetto ai precedenti. Tuttavia, una particolare tecnica di addestramento, ritenuta innovativa dagli ingegneri, rende più difficile monitorare il comportamento interno del modello, aumentando il rischio che possa compiere azioni indesiderate o pericolose. Un esperto interno ha avvertito che questo black box potrebbe ostacolare i controlli di sicurezza. Le autorità di regolamentazione e le organizzazioni di monitoraggio dell'IA stanno iniziando a valutare l'impatto di queste nuove capacità. La discussione pubblica è concentrata sull'equilibrio tra progresso tecnologico e responsabilità. per le imprese che adotteranno Astra dovranno implementare misure di controllo più stringenti per garantire un utilizzo sicuro. Partiamo a Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 2 settembre 2026. Vigi, soleggiata con temperature miti. La mattina a Parigi si presenta limpida, con una temperatura di 16 gradi, vento debole di 10 km e assenza di pioggia, ideale per una colazione in terrazza. Pomeriggio sole si intensifica, la temperatura sale a 25 gradi con una leggera brezza di 10 km e nessun segno di precipitazioni, rendendo perfetto il momento per una passeggiata lungo la Senna. Nel tardo pomeriggio le nuvole restano poche, la temperatura scende a 23 gradi e il vento rimane calmo, senza alcun rischio di temporale. Quando la sera il cielo rimane sereno, la temperatura si attesta intorno ai 22 gradi e il vento è di nuovo lieve, 10 km/h, senza alcuna pioggia. La notte porta una fresca leggera, con 19 gradi e venti di 10 km, ma il cielo resta sereno e asciutto. La giornata sarà una di quelle rare in cui il tempo rimane stabile e piacevole, ideale per un aperitivo all'aperto. Monaco Monte Carlo, giornata calda e serena. La mattina a Monaco l'aria è tiepida, 24 gradi ma con vento moderato di 15 km e cielo quasi limpido, senza alcuna provvista di pioggia. Nel pomeriggio il termometro culmina a 28 gradi, il sole è prevalente e il vento si mantiene a 15 km con un indice UV alto che invita a proteggersi. Tardo pomeriggio vede una lieve diminuzione del calore, 25 gradi. Il vento resta costante e il cielo rimane per lo più sereno. Sera le temperature scendono a 22 gradi, il vento mantiene la sua costanza di 15 km e non si registrano precipitazioni. Durante la notte il clima resta mite, 22 gradi e venti leggeri, offrendo un riposo confortevole senza nuvole. Il profilo meteorologico rimane stabile per tutta la giornata, confermando una tipica estate mediterranea. Milano, stabilità e afosi estive. Stamattina a Milano il cielo è per lo più poco nuvoloso, temperatura di 23 gradi. Vento quasi assente da Enea 2 km e nessuna pioggia in vista. A metà mattina le nuvole diventano sparse, la temperatura sale a 24 gradi e il vento rimane debole. Spostandosi verso est con 2 km, nel periodo di pranzo la temperatura raggiunge i 25 gradi con nuvole leggere e vento gentile di 2 km, tenendo il cielo asciutto. Nel pomeriggio la giornata si aggiusta a 26 gradi, 27 gradi, il vento soffia leggermente da est, sud-est a 300 km, senza alcuna precipitazione. Il tardo pomeriggio porta una lieve frizzantezza, con temperature che toccano i 30 gradi, 32 gradi e venti deboli da sud-sud-est, indici UV moderati. La sera la temperatura scende a 28 gradi, 30 gradi, il vento si indebolisce ulteriormente a 2-4 km e il cielo resta sereno, senza sprazzi di pioggia. Durante la notte il termometro si attesta intorno ai 27 gradi, 28 gradi. I venti sono molto leggeri. Intorno a 3 km/h e l'assenza di nuvole garantisce un sonno tranquillo. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, si prospetta una giornata calda, ma priva di piogge. Una afosi moderata da monitorare, editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre alla coppa di qualcuno. Davvero sorprendente come ogni minimo cambiamento della pressione venga immediatamente trasformato in la fine della civiltà. È vero, il vento di 12 km a Parigi è la prova inconfutabile che il pianeta sta per collassare, vero? Quando arriva un caldo di 28 gradi a Monaco, è ovvio che l'intero Mediterraneo si sta preparando a una catastrofe climatica, con il sole che a quanto pare è una sorta di scarica solare intenzionale. Ma la vera chicca è il nostro venerato esperto di afosi a Milano, fronte 2 gradi e vento forte. Ovviamente è il segnale definitivo dell'imminente apocalisse termica e noi dovremo tutti correre a comprare ventilatori e gelati in grandi quantità. Per mia parte, forse, solo forse, il tempo è quello che è un mix di sole, vento lieve e temperature che ci ricordano di indossare la crema solare, non di panico globale. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è una vetrina vuota, vedete solo ciò che noi portiamo dentro. Il monaco replicò: Allora perché il sole brucia più forte a Monaco? Zhao Zhu concluse: perché il fuoco è nel cuore di chi lo osserva. E questo è il meteo di oggi.
2: Chiusura.
1: Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Aladino, attenzione,
2: salute,
1: grazie,
2: prego.
1: Aladino, attenzione,
2: salute,
1: grazie,
2: prego.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
1: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta proviamo a tracciare un parallelismo tra due italiani che in diversi momenti storici hanno conquistato il pubblico francese tramite la propria musica e il cinema. Da una parte Yves Montand, all'anagrafe Ivo Livi, italiano emigrato a Marsiglia che ha fatto la propria fortuna nel cinema e nella chanson francese. Dall'altra, Andrea Laszlo De Simone, compositore e cantautore italiano che conquista il pubblico francese con le proprie colonne sonore, fino ad arrivare alla vittoria del premio César nel 2024. Andiamo con ordine e introduciamo Yves Montand come abbiamo sempre fatto, con la sua canzone più rappresentativa. Questa è Les Feuilles Mortes.

Le Feuilles Mortes, e cioè Le Foglie Morte, è una canzone che nasce come colonna sonora del film Mentre Parigi Dorme del 1946, debutto cinematografico di Yves Montand. All'interno del film l'attore canta questa canzone e la sua interpretazione la rende celebre. Si tratta di un'opera scritta utilizzando i versi di una poesia di Jacques Prévert, mentre la musica è di Joseph Cosma, che appunto realizzò la colonna sonora. Per i francesi la canzone diventa un classico, si perde il conto delle cover e ancora oggi continua ad apparire ogni tanto in diversi talent show. In sostanza, un perfetto esempio di come la musica, veicolata tramite il cinema, diventi un mezzo di diffusione di cultura. Rimaniamo in tema e facciamo un altro esempio molto simile, ma prima, come sempre, ascoltiamo. Questa è Sous le ciel de Paris di Yves Montand.

Ebbene, anche questa canzone, che forse per alcuni francesi può essere pure più iconica di Les Feuilles Mortes, nasce originariamente come colonna sonora di un film, l'omonimo Sous le ciel de Paris. A molti può essere nota più per l'interpretazione di Edith Piaf che per quella di Yves Montand. Entrambi comunque ne hanno fatto un inno romantico, simbolo dell'immagine della Francia nel mondo. Visto poi che li abbiamo nominati entrambi, vale la pena ricordare che i due hanno avuto una storica relazione, sia professionale che sentimentale, che ha fortemente influenzato le carriere di entrambi. E ancora oggi se ne parla. Con ciò detto, passiamo dal secolo scorso a quello attuale e presentiamo, come preannunciato, un artista che sempre grazie al cinema si sta facendo sempre più strada nei cuori e nelle menti del pubblico francese. Stiamo parlando di Andrea Laszlo de Simone, che introduciamo con un suo brano del 2021.

Come dicevamo, questa sorta di ballata è uscita nel 2021 ed è uno dei casi in cui Andrea Laszlo De Simone ha accompagnato alla propria musica anche dei progetti visivi. Il caso più emblematico è probabilmente il suo album del 2019 Immensità, che era accompagnato addirittura da un mediometraggio musicale. E allora, per un artista dalla carriera così lunga, che ha sempre evidentemente visto un legame tra le immagini e la propria musica, era inevitabile, forse, un passaggio anche alla colonna sonora e al cinema. Questa evoluzione è avvenuta in maniera organica in due direzioni diverse, ma che hanno avuto lo stesso risultato. Da un lato, alcune canzoni che aveva scritto per i propri album sono state scelte appositamente come accompagnamento di alcune scene di film. In altri casi, invece, gli è stata commissionata direttamente la composizione di colonne sonore nuove e originali per film che dovevano ancora uscire. A rappresentare il primo caso c'è Conchiglie, dal già citato album del 2019 Immensità. Non ti sei fa-

0: foglie sparse sulla sabbia.
1: Questa canzone compare in diverse opere di cinema e televisione. Per citarne due, entrambe del 2022, Le Lycéennes di Christophe Honoré e anche Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni. In altri casi, invece, come dicevamo, è stato compositore ad hoc di colonne sonore per film. Questa attività è culminata nel 2024 con la vittoria del premio César, e cioè il riconoscimento dato dall'Accademia del Cinema Francese, per la miglior colonna sonora. La vittoria è arrivata per il suo lavoro sul film Le Règne Animal, e noi ora ci ascoltiamo un estratto di queste composizioni.

0: Concludo consigliandovi l'ascolto di una traccia che si trova nell'album della colonna sonora di questo film, ma che non appare da nessuna parte nella pellicola. Si chiama proprio Le Règne Animal e Andrea Laszlo De Simone l'ha scritta come esigenza artistica alla fine del suo lavoro sulla colonna sonora. Con questo siamo arrivati alla conclusione. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch, che saluta gli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. La proposta a cui vi lasciamo è una cover di Sous le ciel de Paris che abbiamo sentito prima. In questo caso a cantare è Zaz, che alcuni ricorderanno per la sua Je veux che nel 2010 ha fatto grande successo in Italia. E allora, Zaz con Sous le ciel de Paris.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

chiuse nell'insegnarti la notte, un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno, scandisce la distanza lungo il morire del giorno.

ai tuoi occhi il deserto, una distesa di segature, minuscoli frammenti della fatica.

La vestirai, Maria, ritornerai a quei giochi lasciati quando i tuoi anni.

0: thing I ever did. Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Quando lo vedi sulle facce degli altri

sulle facce degli altri. Quando li osservi in quell'ora appiattimento, gli stessi

essere di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, che capelli un po' lunghi.

così distrutti, noi così creativi, così assuefatti, ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura con l'illusione.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul Suono Jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco, come Nostalgia, appunto, troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Botman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

0: like it's never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album, come What She Is, What She Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Bairos e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: You're listening to Jazz Train Radio.
2: Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada. Vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbe e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però, prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione. Questa è la sua Touch Wood.

0: dall'Africa di Laurent Dubé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zaredo, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zaredo per Laurent Dubé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.
1: Late again.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: Un artista davvero sensibile, Gianluca Vorzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Vorzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

0: Paradarande, paradarande, odra.
1: Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo voce e Fabio Gorlier pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band, per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto, un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suoni anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Rick Davies e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davies pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Just Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Just Train finisce qui. Vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore.

cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto una

tanto fare, mi è venuto l'esaurimento. Il mio amico voleva impostare la famiglia in un modo nuovo e disse alla moglie: se vuoi mi puoi anche tradire. Lei lo tradì, lui non riusciva più a dormire. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia,

0: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
1: Un mastino nero lucido, metallico. Un cane mastino, con un occhio solo, vitreo, in mezzo alla fronte. Una mano che schiaccia un bottone. Dall'occhio del mastino parte un fascio di luce, intensa, verdastra, elettrica.

avvolti in lucidi mantelli, guanti di pelle e sciarpa nera. Hanno le facce mascherate, le scarpe a punta lucidate, sono nascosti nella sera. Non fanno niente, stanno fermi, sono alle porte di Milano, con dei grossissimi mastini che stanno seduti i loro piedi e lo tengono per mano. Han circondato la città, la stanno guardando da lontano. Sono imponenti e silenziosi, chi sono, i laureati e gli studiosi.

coi loro volti mascherati. Gli sguardi fissi minacciosi tengono avanti silenziosi i passi lenti cadenzati. Portano strane borse nere, piene di oggetti misteriosi, e senza l'ombra di paura stanno occupando i punti chiave, tengono in pugno la questura.

occupato anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, son già sicuri di aver vinto. Anche le maschere van giù, ormai non ne han bisogno più, son già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani. Chi sono? Chi sono? Sono i tecnocrati italiani.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale
3: Milano.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

mai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore e amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti, e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: stampa.
1: Chissà perché la stampa,
0: chissà,
1: che è ricca di argomenti,
0: chissà,
1: non dice quel che accade o blasfema la fede, poi manda i deficienti.
0: Ma
1: chissà se la giustizia,

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: Com'è cambiata questa camera? Prima era un casino di fogli, foglietti, tutto al muro, manifesti, Marx, Engels, attaccati male. Partiva un chiodo e bluff, giù un testone. E poi, prima che torni la giornata del chiodino, oh, una bella imbiancata e via. La tristezza, l'abitudine, il mio bel armadione, lo specchio. Vabbè, spogliamoci, eh? Che faccia, ragazzi, le spalle curve, le gambe magre e queste mutande per vinca. Boh. Questa volta va a finire che lo faccio davvero. Certo, che senso ha? Magari davanti allo specchio, nudo, sì, via anche le mutande. Ecco, questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarlo. Non importa. Questa volta mi ammazzo davvero. Mi ricordo che una volta volevo ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu ti ammazzi. Così impara. Educativo. E dopo ti ama per tutta la vita. La sua vita. Cazzate. Suicidi a caldo. Ma tu guarda che faccia, ragazzi. Non c'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo che... Suicidio a freddo. Di controinformazione. E tutto cambia. E il mondo tremendo e ostile viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Vabbè. Sembra che poi nessuno ci abbia avuto la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di reinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente nelle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa gli uccelli nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di questa tecnica speciale. Ci sono davvero questi corsi? C'è tutto. No, non devo andare da Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di morire. No, meglio Athos. Athos è obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con delle cazzate. Dai. Vado lì, gli racconto tutto. Tutto fino alla fine e ecco, lo vedi anche tu, sono un fallito. E lui? Sì. E mi indica la scogliera.
3: sto deficiente, insensibile.
2: Ma che si ammazzi lui? La scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io. Un modo che sia mio. Un modo giusto per... Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. La scogliera. La scogliera va bene per Bergman. Nordico, religioso. Già. Come si ammazzerà la gente importante? Non so, la mina. Aspidi.
3: Una roba dentro.
2: Maledetta, non ne sbaglia una. E Antonioni, il regista. Gas. Gassabombole. Bzzz. E Arbasino? Svenamento. Un classico. E Moravia. Moravia si prepara calmo, sereno, sobrio, due righe, quattro righe, 12 volumi. E si fa murare vivo. E dopo si sente pum, pum. E Lucio Battisti? Affari spenti. Con Mogol. Questa era facile. E Pannella. Marco Pannella. Eccolo, me lo vedo. Piccola conferenza stampa. La stanza circondata da amici. La cicuta. E lui che parla calmo, con la delle faccio, con spadaccia. E questa volta muore davvero. Eh sì, ognuno c'ha la propria estetica. E io? Con questa faccia? Questa camera? Queste mutande? Potrei buttarmi sotto un... come se fosse una forte attrazione fisica, una cosa bella, un momento di gioia. Troppo vitale, esteticamente vecchio, sa di poeti. Oppure potrei uccidermi senza nessun dolore, nessuna rabbia, nessuna passionalità, senza nessuna voglia di riscatto. Un suicidio svedese, più adeguato a quello che succede. Eppure sento che anche questo è già vecchio, esteticamente. Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per vinca. Mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

orologio che scandisce un tempo, attimi, istanti, momenti a fare di quel battito incessante vita, strade da percorrere, treni che passano, occasioni per fare delle scelte, per poi divenire racconto. Vita, quel gioco inesorabile che fa del respiro attese, ansie, desideri che spesso possono essere sogni oppure per chi non accetta il suo svolgimento incubi. Ma in tutto questo ogni espressione diviene racconto. È lì dove gli occhi, le orecchie, il tatto, il gusto, insieme a quel respiro diventano semplice emozione, mi soffermo a godermi l'esistenza di una pianta. Fioriscono gli oleandri, bello, forte, colorato. Se vogliamo, può apparire persino scontato, banale, addirittura comune, ma lui no, non si preoccupa. Lui vive in ogni dove, anche se lo danno tutti per uno di strada, lui non si offende. Sa fare il guardiano delle vigne, il muro che ti ripara dai venti, l'ombrello lì dove brucia il sole. Lui, il più resiliente ai tagli, quello che può anche restare senza bere per giorni e giorni. Il suo sorriso può essere semplice o doppio. Addirittura sa persino essere profumato. Sa talmente tingersi da essere uno dei fiori più variopinti. Lui sa esprimersi a piacimento, non ti chiede mai niente, ma se lo guardi attentamente capisci che è innamorato del mare. Perché lui sa di poter essere dappertutto, sa addirittura di poter anche volare, ma purtroppo non sa nuotare. E proprio per questo si incanta nel suo fiorire ogni volta che incontra.